0: Bombal FM.
1: Bombal FM.
0: Bombal FM.
1: Bombal FM.
2: Conexão 99.1. Bombal FM.
3: Conexão.